0: Histoire pour rire et s'instruire.
1: Con il segreto delle magliette reversibili.
2: Can was extra ratafui.